0: Mauro Nardi. Tanti auguri!
1: Tesoro mio, con chi sei già su 10 foglie che ha già stracciato? E ancora non sacci quello che t'ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio da manna, che sta rosa, che ti parli di sta amore. Che ti voglio dicere, ti voglio bene. Sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo che sto foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

tu sei un raggio luce di una stella. Tu sei la più bella cosa da poesia.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato a rindolirti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando il mio cuscino. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio di sole, l'aggio

Rosario Miraggio e Mr. Hyde. Dove sarai?

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane. Tony Marciano, forse sei tu.
2: Chi mi fascia da buona e tranquilla mattina, chi mi manda una stella quando sto mesi guai, chi mi illumina.

pure. Chi mi dà tanta forza, si mi sento studiato, sempre continua. Chi mi insegna a camminare in un posto lontano, chi mi fa dolce dolce pure.

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, sono stati gaggi sbagliati, a te credere sincero l'ho fatto.
0: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Joliet, episodio d'amore.

0: sera.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
2: Bella radio, canzoni napoletane. Marco Calone non può durare.
3: No, dov-

0: canzoni napoletane. LDA e H7, poesie clandestine.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Fabiana, clandestina.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Quella solita

0: canzoni napoletane.
1: Ivan Granatino, Bella come a te.
2: Amati nell'adore caffè.

non sono un eroe. Sono una persona tale quale all'altro. E metto paura alla fine. Che avviene una cosa misteriosa. Non lo sa che succede anche là da parte. Ma la cosa importante è il coraggio. Il coraggio piglio sopravvento. E se non fosse per loro e perdere la famiglia, fosse pronto a morire pure me. Tranquillo, sereno, senza pensiero.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, Chiù Assaje.

0: Bella Radio.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
0: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gode,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

pensieri mie stai sempre tu. Se tu che mi sai fare sto cielo tu. Essi niun mia verdezza a te, Davide, Davide

non ha nove figli e molla manco bene la famiglia. Sa stive caramello del culo, a casa bambole da lui amato, si qualcuno li vota sta malato, e se ma prima di...

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella Gold. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella Radio. Scali.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Non lo hai ancora fatto?
2: Non lo hai ancora fatto?
1: Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Joseph e Giusy Attanasio, Me ammuri tu.
3: Tengo un cuore scostumato e prepotente, si sono amore.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.

0: Canzoni napoletane. Andrea Sannino. Non me scurda.
1: Omar, mi fa scrivere canzoni, ma stasera sto in chiusura.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: sono innamorato di te.
1: Bella.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.
9: Nando Mariano, vince sempre tu. Succede.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Checco Dani, nemmeno stanotte.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Bella. Canzoni napoletane.
6: Gino Coppola, O Prim'amore.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu, sono qualcosa in più, e se non sto con te,

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane.
4: Stefania Lai, La valigia.

0: revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Nico Desideri, i Desideri e Clementino, Made in Napoli.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
6: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
6: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
6: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
7: Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
9: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e

0: Ma chi se l'è portato?
1: Io sono Francesco.
0: Capisci chi se l'è portato?
1: Mi sono svegliato presto con quel vuoto. Io ho inventato un mondo solo io con un foglio scuro. Viva Francesco!
0: Io vorrei capire chi si è portato la targhetta. Ma se di sabato e domenica non viene nessuno, la targhetta che se l'è portata? Dov'è? Dov'è la targhetta? Beh. Buongiorno popolo di Bella Radio, buongiorno. Oggi è lunedì, è capo settimana come si suol dire, e noi il capo settimana iniziamo a lavorare, poi non sappiamo come va a finire alla fine settimana. Però di lunedì ci siamo, fino alle 10 vi terrò

compagnia. Il 388-8292-885 il numero per volere, per poter inviare, per poter inviare i vostri. Stamattina ho preso il caffè ancora. Salvuccio, buongiorno, parlo con l'amico Salvuccio, mi scuso, buongiorno. Allora, visto che da una cosa passa all'altra, salutiamo qualche amico. Salutiamo Salvatore di prima, ad esempio. Buongiorno Salvatore di prima. Cadema da Gravina, buongiorno. Ancora non l'ho sentito, però ti farà sentire sicuramente online. Ehi, online. Ma che staccio che hai a dire questa mattina? Sì, no, non c'è nessuno questa... No, questa mattina... Ah, questa la conosco. Ve la ricordate? Ve la ricordate questa?

0: non è questo, non è questo il problema. Il problema è che lunedì mattina noi siamo qua. Quindi sono bravo. Come che mi ci buttavo? Mi ci buttavo!
1: Bravo, bravo!
0: Aspetta,
1: bravo,
0: fammi finire!
1: Bravo, bravo, bravo! Ma oggi bella tia puti ci buttavo!
2: Zitto, zitto, zitto!
0: Oh, sì, mi comincio a buttare, mi è portato qua il lunedì! Io fino alle 10, come ho detto, perché poi ho un appuntamento alle 10 e mezzo. Quindi il lunedì è sempre generalmente una giornata ricca di appuntamenti, devi fare questo, devi fare quello, ti devi organizzare per la settimana. Tu ti sei organizzato per questo, oppure tu vivi alla giornata, a quello che ammatta a capita. Come sei combinato? Dimmelo. 388-8292-885, dimmelo, tu ti organizzi oppure come ammatta a capita? Come ammatta capita, ma che vuol dire non lo so, però vabbè, come ammatta. Ad esempio Iannodoro si organizza, lui non è a come ammatta capita, no, lui lunedì sa quello che deve fare e basta. E lo so pure io cosa fa lui lunedì, però non lo posso dire perché è una cosa, le cose private noi scherziamo, ma le cose private rimangono private, punto. Oh.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

bella questa canzone di Franco Ricciardi, Treno Lontano, cantata anche insieme a Rocco. Bella, qua c'ho un messaggio di Salvuccio Fiscuso che mi dice: Francesco, io vorrei dare anche un buon inizio di settimana a Giampiero Napoli, alla signora Santina, al marito Peppe Farina, a tutta la Napoli Fiscia e a Sebastiano e Antonio Mascali. Ti ringrazio. E il messaggio

0: Dai, si conclude lì e basta. Cosa vi devo raccontare? Dovrei raccontarvi tante cose di quello che ho fatto questa settimana passata, ma non ve lo posso raccontare perché sennò ci vorrebbe una settimana. E che facciamo? Beh, vi racconto le cose che ho fatto la settimana scorsa e ci vuole un'altra settimana, e va a finire che una settimana più una settimana fa due settimane, e non può essere, e quindi non ve lo racconto. Vi posso dire che tra poco invece ci occuperemo di almanacco. Qual è questo? Vediamo.
1: In radio c'è un pulcino.
0: Ah, sì.
1: In radio c'è un pulcino.
0: Me la ricordo, me la ricordo.
1: Pulcino Pio,
0: e Pulcino Pio, Pio Pio, ve la ricordate anche questa, vero? Lo so che ve la ricordate. Va bene, vediamo se vi ricordate invece questa qui. Vediamo se vi ricordate questa qui.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
5: Bella.
6: Non solo alcolici.
7: In grosso e dettaglio.
6: Spegni la tua sete.
7: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
6: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
7: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
6: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
7: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
6: Info 348 10 50 454.
8: Anche oggi a piedi.
9: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
10: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
9: Noleggio auto a partire da 30 euro.
10: Chilometri illimitati.
9: Anche senza carta di credito.
10: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
9: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
11: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla.
12: Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
13: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
14: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
13: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
14: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
13: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
15: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
16: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia.
17: Bella Radio. Bella Radio.
13: Canzoni napoletane.

questa ve la devo dire. Ve la devo dire, ve la devo dire questa. È un record. Perché record sono? Sono record. Ad esempio, il record dei libri. Ma sono tanti, tanti record appartengono ai libri. Ad esempio, il libro più lungo ha ben 12 milioni di parole. C'è un libro con 12, ed è il libro più lungo, 12 milioni di parole. Poi abbiamo un altro record riguardante i libri. Un tizio di nome Bill Gates ne ha acquistato uno per 30 milioni di dollari. Che sbaglio! Si è comprato un libro 30 milioni di dollari. Ma che cos'era? Ma vabbè, 30 milioni di dollari. Poi c'è un altro record, il più venduto. Sapete qual è il libro più venduto al mondo? Il libro più venduto al mondo è la Bibbia. È un record. È il libro più venduto al mondo. Basta. Con il libro ho finito. Vi faccio ascoltare invece adesso la nuova canzone di Melo Conti. Che saluto, Melo Conti, buongiorno. Che si intitola, come si intitola? Sonnamurato e te. Eccolo qua, Melo Conti.

0: bravo, bravo, bravo, me lo conti. No, no.
1: Canzoni napoletane.
0: Vabbè. Vabbè, mi è scappata, dovevo dire una cosa, non ho avuto il tempo. Vabbè, dai, dopo, dopo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
7: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
7: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
7: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
10: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
9: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
10: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
9: 342 64 18 410.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
12: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: sì, la prima volta, la prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella ti sveglia, solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
2: Diventa la tua spa personale.
1: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Vero.
4: Per la tua pubblicità,
3: per la vostra ceramica Bella Radio Pippo TV. The King.
4: Chiama 330-670-894.
3: Oh, allora, bene.
4: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: E voilà. Eccoci, che ore sono? Sono le 8.51. Si è fatto tardone. Dobbiamo andare con il nostro almanacco di oggi. Già. Oggi abbiamo un almanacco fitto, tante cose devo dire di oggi per quanto concerne l'almanacco. Iniziamo a dire che questo è il 173esimo giorno dell'anno. È iniziata la 26esima settimana, quindi siamo alla metà, 50% delle settimane. Considerato che in un anno ci sono 52 settimane, siamo alla 26esima settimana. E aggiungo di più. Salvatore di prima, aggiungo di più. Buongiorno Salvatore di prima. Caro Salvatore, devi contare i giorni perché devi sapere che alla fine del 2026 mancano 192 giorni. Hai intenzione di contarli oppure no? E io penso di sì. Quindi vi ricordo 192 giorni alla fine dell'anno. Oggi facciamo gli auguri a Paolino, perché oggi è San Paolino. Facciamo gli auguri anche a Tommaso. Oggi è San Tommaso Moro. Poi oggi è la festa di San Giovanni Fischer, San Niceta, Sant'Albano d'Inghilterra e Dulcis in Fundo Santi Giulio e Aronne. Cosa vi devo dire? Vi devo dire che San Tommaso Moro è il protettore degli avvocati, quindi invece di chiamare un avvocato fate San Tommaso Moro, San Tommaso Moro, pensaci tu, ecco, ti faccio risparmiare pure soldi, e mica micio papau. Cosa posso aggiungere? Dovevo aggiungere tante cose che sono scomparse, però noi che ce l'abbiamo dura le andiamo a riprendere le cose che sono scomparse. Ad esempio, noi abbiamo anche il proverbio del giorno. Volete sapere qual è il proverbio del giorno? Per San Paolino, 3, 2, 1, zaccate! È andata. Per San Paolino c'è il grano e manca il vino. Il vino poi a ottobre, novembre. Per ora abbiamo il grano, è tutta una cosa confermata. Cosa vi posso dire? Che è nato oggi è una persona intuitiva e determinata, con una forte capacità di affrontare il cambiamento con equilibrio. Com'è finita? Abbiamo una pausa di riflessione. Perché dovrei starnutire ma non posso. E quindi rifletto. Che fai, starnutisci oppure no? No. 1927 è in vendita il primo jukebox. 99 anni fa il primo jukebox. Una volta esisteva, tu andavi al bar, c'era il jukebox, volevi ascoltare la musica, ci andappavi i soldini. Non lo so, io me lo ricordo bene. 50 lire, 100 lire. E girava una maravella per selezionare un disco tra quelle esposte là in vetrina, zaccate. E te l'ascoltavi, lo sapevi, no? 1983 come oggi scompariva Emanuela Orlandi. Sono passate ben 43 anni. Chi è nato in questo giorno? Meno da non crederci, è nato Giuseppe Mazzini 221 anni fa, è nato a Genova, è morto a Pisa il 10 marzo del 1872. Eccolo qua. Vabbè, silenzio. Silenzio perché abbiamo finito, solo per questo.

0: canzoni napoletane.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando vado voglia a te, pure si sta ma appiccicata, e tu dici non parla più.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio. Bella radio.
0: Canzoni napoletane.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni.

0: Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche.
4: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Bella Radio. L'anticiclone subtropicale è in ulteriore rinforzo nelle prossime giornate sulla Sicilia. Ritroveremo difatti da mercoledì in poi tempo stabile, cielo sereno, al più poco nuvoloso, delle giornate ampiamente soleggiate con basso rischio di temporali. I venti deboli con mari quindi calmi o quasi sotto costa. Sarà la classica estate mediterranea oggi e domani con temperature grosso modo tra i 28 e i 32 gradi, sono valori medi. Nel vista del weekend valori termici in aumento, ma il grande caldo interesserà soprattutto il centro nord Italia, meno l'estremo sud. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Bella, bella, bomba atomica. Boom, boom. Mary Milani con questa bella canzone di che è bamba atomica. Favolo di bella radio canzone napoletana. Mi raccomando, se vi chiamano al telefono che è radio e vi chiedono che radio ascoltate, dovete rispondere: io ascolto solo bella radio

canzoni napoletane. Non dite soltanto canzoni napoletane, ma bella radio canzone napoletane. Mi raccomando, se vi chiamano bella radio canzone napoletane, bella radio canzone napoletane. Ho finito. Quando ci vuole, ci vuole. Ogni tanto vi ricordo questa cosa qui. Se dovessero chiamarvi, io ascolto bella radio canzone napoletane. Non dite soltanto canzone napoletane, ma bella radio canzone napoletane. Penso di essere stato chiaro. Iniziamo l'appuntamento con l'oroscopo. Iniziamo con il segno Ariete. E come notai, quando i notai scrivono, non è che tu o il medico, quando tu capisci quello che scrive il medico, no, io sono la stessa cosa quando parlo. Ariete, l'amore, com'è, vediamo per noi, per oggi, amici nostri, noi Ariete, il mattino ti vede più impulsivo del solito, nel pomeriggio una questione familiare o sentimentale richiede più sensibilità. Va bene. Oh, l'amore, il lavoro, energia buona, ma evita decisioni troppo affrettate. Lo dicevo questa mattina, alle 10:30 devo fare una cosa. La salute, energia forte ma nervosa, rallenta i ritmi serali. Va bene. Parliamo del toro, amici del toro. Il vostro amore il mattino porta serenità e voglia di stabilità. Nel pomeriggio invece cresce il desiderio di vicinanza emotiva. La sera favorisce dolcezza e complicità. Il lavoro, giornata positiva per questioni pratiche ed economiche. La salute, energia stabile. Alimentazione regolare, riposo aiutano l'equilibrio. Parliamo dei gemelli? Discutiamo dei gemelli? Facciamolo. Caro amico gemello, il tuo amore il mattino favorisce dialoghi spontanei. Nel pomeriggio potresti chiarire un buon dubbio sentimentale. La sera riporta leggerezza. Il lavoro, ottimo momento per contatti e comunicazione. La salute, energia mentale intensa. Fai pause e dormi meglio, caro amico gemello. E poi vi parlo del cancro. L'amore, con il sole nel tuo segno, senti tutto più profondamente. Il pomeriggio favorisce emozioni sincere e la sera porta romanticismo. Il lavoro, buon momento per ripartire con nuove motivazioni. La salute, energia sensibile, ascolta il corpo e riposa di più, caro amico del cancro. Sì.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
1: Bella. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

Merci, madame, s'il vous plaît. E Valeria Giuffrida con Che stronzo sei. Brava, come sempre la Valeria Giuffrida. Oh, sono le 9.23 di questo lunedì 22. Quando abbiamo 22 oggi? Mi pare che all'inizio ho detto che ne avevo 22. No, è sempre 22. È sempre il 22 di giugno. E dire, oh, ma ti rendi conto? Già voglio dire, se uno ci riflette, dice, ma già siamo a giugno. A luglio. No, a giugno, già siamo a luglio. Agosto. E poi se ti metto proprio dicembre arriva Natale. Hai capito, miei? Come vuole il tempo? E vola, re, amore del leone. Parliamo dell'amore del leone. Il mattino porta bisogno di attenzione sincere. Il mattino. E pomeriggio riflette di più sui sentimenti. La sera favorisce intimità e calma, caro amico del leone. Il lavoro, meglio osservare prima di agire. La salute, energia discreta, evita stress inutili. Tanto chi te lo fa fare, leone, chi te lo fa fare se ti stressi inutilmente? Ma perché? Perché? Perché? Ecco. La Vergine, l'amore, vediamo un po' com'è. Il mattino favorisce dialoghi chiari, nel pomeriggio senti il bisogno di stabilità concreta, la sera riporta tranquillità emotiva. Il lavoro, ottima giornata per organizzare e pianificare. La salute, energia stabile, mantiene il ritmo regolare. La salute ti viene e ti va, caro amico. La bilancia. Vediamo. Distribuiamo la mattinata, la giornata dell'amore della bilancia. Il mattino può portare qualche tensione emotiva. Nel pomeriggio torna il bisogno di armonia. La sera favorisce chiarimenti serene. Capito? Il lavoro, collaborazione di gestire con diplomazia. La tua salute, energia variabile. Rilassati e idratati di più. Acqua, oh, con l'acqua ti devi idratare. Che poi ci mettono un bicchierello di vino. No, ecco, bisogna idratarsi con l'acqua. Parliamo dello scorpione. Vediamo un po' l'amore dello scorpione. Emozione profonde la mattina. Pomeriggio cresce la complicità con chi ami. La sera favorisce passione e sincerità. Il lavoro. Intuitivo forte nelle decisioni importanti. La salute. Energia intensa. Rallenta e respira profondamente. Basta per il momento. Andiamo con la musica. Questa è bella però. Non so se ve la ricordate. Se beh,

ai. Enzo. No, aspetta, no, scusate, sto parlando con Enzo. Se tu mi dici che segno del zodiacale sei, io ti dico come sei combinato oggi in amore, come sei combinato in salute, come sei combinato sul lavoro. Basta, dimmi che segno sei, che se l'ho già fatto te lo rifaccio, perché io sono oroscopaio. E che oroscopo, chiedete anche oroscopo. Però me lo devi mandare ora, no domani, altrimenti. Ah, i gemelli, Enzo, aspetta, vediamo se l'ho letto, i gemelli. Aspetta, Ariete, Toro, gemelli, venga, il terzo segno. Aspetta che ti abbesso io. Scusate, sto parlando di un amico che gli devo dire com'è il suo oroscopo di oggi, considerato che lui è dei gemelli. Ariete, Toro, gemelli, te lo dico subito. Vuoi sapere il tuo amore? Fermati, tieniti forte. Intanto, la mattina favorisce dialoghi spontanei. Quindi tu hai una fidanzata, una compagna, un amante, una moglie, dialoghi spontanei. Nel pomeriggio potresti chiarire un dubbio sentimentale, eh? Oh, la sera dei gemelli com'era? Ah, no, niente fricchi fricchi, perché la sera porta leggerezza. E questo era l'amore, caro Enzo. Il lavoro, ottimo momento per contatti e comunicazione, e a te non ti manca. Poi la salute, buona energia mentale intensa, fai pause e dormi meglio, perché sennò se non fai le pause, hai capito, caro Enzo? Oh, popolo di Bella Radio, canzone napoletana. Questa era una piccola parentesi, perché dice, ah, io sono dei gemelli, com'è fatto, che faccio, che dico? E io gliel'ho detto. Basta, torniamo in musica, va.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondobici, rent car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondobici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Valentino, caro amico bene mio. Pino Valentino, l'hai registrata la nuova canzone? Pino Valentino, oggi ne abbiamo 22 di... oggi è 22 di giugno. Pino, vai, già è un mese che noi ascoltiamo bene mio, mi ha detto che adesso era pronta l'altra canzone. Dov'è, caro Pino? Dov'è l'altra canzone? Non la sento, non la sento. Comunque, o bene mio, era l'ultima canzone di Pino. È una cover, chiaramente, una cover. La canta, credo, Pino Mauro, giusto, Sebastiano? Pino Mauro la canta, o bene mio, di Pino Mauro, che canta Pino Valentino. Allora, la canzone di Pino Mauro l'ha cantata Pino Valentino, giusto? Ah, vediamo se ho detto una minchiata. Ah, vediamo se qualcuno mi rimprovera. Comunque, detto questo, oggi è una giornata di riflessione, perché devo fare una cosa stamattina, devo fare una cosa che non è che è importante, è di più, quindi una cosa importantissima, non è che è importantissima. Intanto andiamo a finire con quello che è l'oroscopo, con gli ultimi quattro segni: il Sagittario, il Capricorno, l'Acquario e Pesci. Iniziamo col Sagittario e parliamo dell'amore del Sagittario, perché noi iniziamo bene, quando parliamo dei segni zodiacali iniziamo sempre bene con l'amore e finiamo con la salute. A volte sì, a volte no. Se poi non conti i giorni, figurati. Comunque, l'amore. Il mattino porta voglia di libertà. Ai. Nel pomeriggio senti però il bisogno di maggiore autenticità nei rapporti. La sera favorisce dialoghi sinceri. Caro amico del Sagittario, il tuo lavoro, buon momento per nuove idee e progetti. La tua salute, energia dinamica, movimento all'aria aperta, molto utile. Dai, fate una corsa, una corsetta di campo. Il Capricorno, vediamo un po' il Capricorno. Cambiamo, eccolo qua, il Capricorno, l'amore. Il sole opposto porta confronti importanti nelle relazioni. Il pomeriggio aiuta a capire meglio cosa desideri davvero. La sera favorisce calma e riflessione. Il lavoro, collaborazioni, accordi richiedono attenzione. Stai occhio vivo al lavoro, Capricorno. La tua salute, energia costante ma affaticabile, cura, riposo e postura. Queste ti devi curare. Riposo e postura, va bene. Abbiamo l'Acquario. Non ti muovere. Amico dell'Acquario, il tuo amore il mattino favorisce dialoghi stimolanti. Nel pomeriggio però senti bisogno di maggiore concretezza emotiva. La sera riporta leggerezza. Il lavoro, idee innovative ma da organizzare meglio. La salute, energia nervosa, limita stress digitale. E infine concludiamo con gli amici nati sotto il segno dei Pesci. Il vostro amore, giornata romantica intensa per la mattina, la giornata è molto. Il pomeriggio favorisce emozioni sincere. E la sera porta dolcezza nei rapporti. Il lavoro, creatività e intuizione sono molto forti in questa giornata, in questo 22 di giugno. L'energia per la salute, energia delicata ma ispirata. Riposa e mangia leggero. Hai detto te cafurri, no piatto di pasta, spaghetti, aglio, olio e peperoncino. E poi giustamente sei affaticato, mangia leggero. Basta, ho finito con l'oroscopo. Vi faccio ascoltare neanche il jingle, questa. Com'è? Bello? Mr. Hyde, insieme a Rosario Miraggio.

Salvuccio, mi scuso, io domani il tuo oroscopo te lo faccio in lingua madre, alias in siciliana, visto che dici, ah, io l'italiano non lo capisco. Domani te lo faccio in lingua sicula, nella nostra lingua madre, la sicula. Ma stavo leggendo una cosa che, ma la gente a volte, dico io, ma davvero, è vero, le cose vere sono vere, e mica micio babau. Aspetta, la campanellina che qualcuno mi ha rotto, non funziona. Vabbè. No, dico, l'hotel fatto di ghiaccio e l'Ice Hotel, che è una curiosità pazzesca, allucinante, è un albergo costruito interamente di ghiaccio che si trova, ve lo dico io, se ve lo dico, poi mi dovete capire, però dovete capirmi dove si trova. Si trova giù Castilave, giù Castilave, oh, è in Svezia. E questo è stato il primo hotel di ghiaccio al mondo. E queste cose che fanno? Siccome poi un po', certo, l'aria si riscalda, ci squaglia. E loro ogni anno glielo costruiscono, sempre nello stesso luogo. E questo dove succede? In Svezia. Quindi voi volete andare in Svezia? Andate a visitare questo bel castello di ghiaccio. Ma non ci andate in estate, perché non lo trovate. Trovate le mucche che pascolano. Poi in inverno trovate l'albergo di ghiaccio. No? Sì, davvero, veramente, è così. Una bella canzone di Gianni Vezzosi, si intitola Occhi Verdi.

0: Bella la canzone di Gianni Vezzosi, si intitola Occhi Verdi. Oh, e non è che dobbiamo scusare, ma 19, no, ha tante bellissime canzoni Gianni Vezzosi. Allora, siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento per questo lunedì, ce l'abbiamo fatta, domani è un altro giorno. Se non ho intoppi, perché capita, sapete, l'intoppo ti può capitare. Se non ho intoppi, domani mattina alle 8 più o meno, 8 e 2, 8 e 3, 8 e 4, 8 e 5, più o meno alle 8, io sarò qui a tenervi in compagnia sino alle ore 10 come ho fatto quest'oggi. Adesso arriverà Milena, sarà con voi fino a mezzogiorno e poi ci sarà Marcello, ci saranno le migliori, ci sarà la Top Chart, ci sarà Mary Milani e poi abbiamo concluso la mattinata e la serata su Bella Radio Canzone Napoletana. A proposito di Bella Radio Canzone Napoletana, se vi chiamano al telefono e vi chiedono che radio ascoltate, voi dovete rispondere: io ascolto Bella Radio Canzone Napoletana. Mi raccomando, Bella Radio Canzone Napoletana. Altra cosa importante, voi ci potete seguire in DAB, Digital Audio Broadcast, Digital Audio Broadcast, la radio in digitale, perché prima o poi la radio sarà solamente in digitale. Ancora abbiamo l'FM, ma poi anche la radio passerà a digitale come hanno fatto le televisioni, quindi ci potete ascoltare, già ci siamo sul digitale, sul blocco 10D per quanto concerne Catania e provincia, sul blocco 9A invece per Palermo, Messina, la fascia ionica e Reggio Calabria, e ci fermiamo qui. Da venerdì sul 10A potrete ascoltarci anche su Enna, Siracusa, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque vi terrò aggiornate per quanto riguarda la nostra diffusione in digitale. Oh, basta, ho detto tutto. Domani mattina alle 8 sono con voi. Ciao, ciao, ciao. Ah, vi lascio con questa bella canzone. Ah, sì. Ah, no. Ah, sì. Questa di Sa Da Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Bella
10: Radio. Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Bella Radio. L'anticiclone subtropicale è in ulteriore rinforzo nelle prossime giornate sulla Sicilia. Ritroveremo difatti da mercoledì in poi tempo stabile, cielo sereno, al più poco nuvoloso, delle giornate ampiamente soleggiate con basso rischio di temporali. I venti deboli con mari quindi calmi o quasi sotto costa. Sarà la classica estate mediterranea oggi e domani con temperature grosso modo tra i 28 e i 32 gradi, sono valori medi. Nel vista del weekend valori termici in aumento, ma il grande caldo interesserà soprattutto il centro nord Italia, meno l'estremo sud. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Stasera sì.

poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te c'è bella ancora, puro c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvendo, per me sei tutto cosa.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
8: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
9: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
8: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
9: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
8: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
9: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Canzoni napoletane.
2: Se questa fosse l'ultima canzone che scrivo, la sto scrivendo a te. Se questa notte e giorno non la davantasse, allora la sapevo e ha già vissuto per te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: Lunedì è 22 giugno del 2026. Buongiorno, benvenuti. Ben trovati a tutti belli di Bella. Oggi, dicevo, è lunedì e sono le 10:45. Da questo momento comincia il Buongiorno Bella Gente insieme a tutti voi, cari belli miei. Saluto tutti coloro i quali ci ascoltano, ovviamente, a tutti i belli che ci ascoltano da tutte le parti del mondo, da tutto il pianeta. Benvenuti, ben trovati. I modi per poterci ascoltare sono tanti. Ci potete anche guardare se volete. Fate quello che preferite fare. Ma intanto arriva il momento di ascoltare Nando Mariano con Dedicata a te. Ma vi ricordo anche i numerini telefonici: 388-8292-885 per i vostri messaggini su WhatsApp, 095-8739-658 per chiamare in diretta.
4: Ti giuro, solo un momento bene, ti voglio regalare. Ma scendo da fianco a te, mentre tu dormi da strigna a me. Non te l'ho detto mai, senza di te non so che farei.

0: Eccoci, eccoci bella gente, rieccoci qua, sono le 10.50 di questo lunedì 22, il giorno 22 di giugno come dicevo prima. Allora, abbiamo un po' di messaggini, 3888292885, c'è il saluto da parte del mio segretario. Buongiorno segretario, come va? Tutto bene? Ecco, quando arriva il mio segretario, voi lo sapete chi è, ormai insomma molti di voi già sanno di chi sto parlando, è il mio Salvuccio Viscuso. Buongiorno. Lui dice: buon inizio di settimana a te Bellara e bella Stella, e ancora Salvuccio Mavilla, Giampiero Napoli e tutta la Napoli Fish, Zio Gaetano Milici e il figlio Giovanni, Sebitoro Antonio Mascali, grazie e buon proseguimento con un abbraccio. Grazie, grazie, grazie, buon lunedì a te, buon inizio settimana mio caro. Altro messaggino, e questo è vocale, quindi andiamolo subito ad ascoltare.
1: Ciao Milena, sono Giusy, volevo dire ai miei due tesori che li amo tantissimo, mio marito Davide e la nostra dolcissima Noemi. Volevo dedicare a loro una canzone di Gianni Celeste, Ama Strignuto un coppo cuore.
0: E saluto, buongiorno
1: te,
0: cara.
1: A tutti voi di Bella Radio.
0: Grazie, grazie, grazie per il saluto anche per noi. Sentiamo quest'altro.
2: Buongiorno Milena, sono Stefi. Saluto lo staff Bella Radio.
0: Grazie, grazie
2: Affio,
0: cara.
2: Grandissimo, vorrei ascoltare Giuseppe Nasi e Fabrizio Ferri. Ti penso sempre. Grazie Milena.
0: E buona giornata anche a te carissima, benvenuta anche alla nostra, bella Stefi. Sì, Fabrizio Ferri insieme a Giuseppe Attanasio, va bene, d'accordo, lo metteremo tra poco, ed intanto piccola pausa, piccola, ok, poi si rientra, ancora qui, ancora su Bella Radio TV, canzoni napoletane, mi raccomando, Bella Radio, canzoni napoletane, sempre, sempre.
3: Bella Radio, Bella Radio,
4: canzoni napoletane. Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.

Ed era lei, era Giusy Attanasio insieme a Fabrizio Ferri con Ed Benso Samp qui su Bella Radio TV. Ancora insieme 095 87 39 658, se avete voglia di chiacchierare in diretta con me, oppure mandate un messaggino sul 388 8292 885, così come ha fatto e chi scrive così: buongiorno Bella Radio, e io aggiungo Bella Radio canzoni napoletane, puoi mettere Joliet? Vi auguro buona giornata a tutti voi, volevo ascoltare Ricco e Povero, ma Ricco e Povero io te lo faccio

0: giorno, il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire, per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Anche oggi a piedi.
7: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
7: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
7: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
7: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
9: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
8: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
9: Boutique della frutta Marano e Figli.
8: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
9: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Buongiorno bella gente.
12: Buongiorno bella gente.
11: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

Bomba Atomica, la nostra Mary Milani qui su Bella Radio, canzoni napoletane. Allora, bella gente, sentiamo i nostri messaggini. Andiamo la nostra, abbiamo la nostra Giusy che ha voglia di ancora una volta di fare una dedica al suo maritino, al suo maritino Davide Guerra, alla piccola Noemi. E abbiamo scelto questa di Marcello, Noi due innamorati.

0: La voce di Marcello con Noi Due Innamorati, canzone che ha dedicato Giusy a Davide Guerra, la sua piccola Noemi. E poi va bene, andiamo ad ascoltare lui, Nino D'Angelo, velocemente, così una dopo l'altra, con il compleanno. Dice Francesco Calogero, che ha mandato il messaggino, che ieri Nino D'Angelo ha compiuto gli anni, era il suo compleanno.
1: Mie semane stu mondo, ca non vere non sento,

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: trattarmi male, Teresa Langella. Pronto, buongiorno, con chi parlo?
1: Pronto?
0: Pronto? Ci sei? Sei in diretta? Benvenuto.
1: Ecco. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Pippo. Benvenuto.
1: Siamo qua che manca la corrente nel quartiere perché stanno facendo manutenzione e perciò sono col telefono solo. La radio è senza batterie, non ce l'ho messa le batterie ancora.
0: Vabbè, va non bene. Hai la corrente, va bene, ok.
1: Vabbè, si sente lo stesso nel telefono.
0: Va bene.
1: Come va? Come va?
0: Tutto bene, grazie. Tu come stai? Tutto bene?
1: Io sono sotto la tettoia, sto cucinando perché fuori si sente meglio qua la frequenza.
0: Ma poi c'è anche caldo oggi.
1: Sì, poi stanno iniziando già, hanno iniziato i festeggiamenti di Santa Petronia.
0: Bene, bene.
1: La tavolata, c'è stato quelli con le bandiere che hanno fatto i sbandieratori.
0: Bene, bene, allora dalle tue parti già è cominciata la festa di, di Santa Febronia.
1: Il 24 ora mercoledì c'è la cosa di Santa Febronia, là la spacca dei pigni, che mamma una tavola con esse.
0: Sì. Qui dalle nostre parti il 24 si festeggia San Giovanni Battista.
1: Ah. E poi
0: è San Giovanni Battista.
1: C'è la messa, c'è il vescovo e poi esce verso mezzogiorno e fa nel paese, gira con questo caldo, gira lo stesso.
0: Ok, ma allora la festeggiano il 24 di giugno?
1: Il 24 è
0: la vigilia
1: di Santa Petronia. Poi
0: perché il 24 comunque anche sul calendario è San Giovanni Battista.
1: Non
0: ha fatto il compleanno Francesco, era il compleanno, mi ha detto che è stato il compleanno di Nino D'Angelo ieri, credo.
1: Ieri. Io saluto a tutti quelli di Radio Bella, saluto a Bidazzo, saluto a Fanno Calogero, a Fanno della Svizzera. E poi
0: okay.
1: Si può mettere anche da Nino D'Angelo se vuoi la solitudine, mi pare che
0: l'abbiamo appena ascoltata la canzone di Nino D'Angelo, la voce di Nino D'Angelo è appena andata, quindi magari cambiamo artista, che ne pensi?
1: E metto una canzone a piedi tua,
0: va bene.
1: Ti saluto,
0: va
1: a tutti
0: bene.
1: Va bene,
0: grazie per la tua chiamata, ti auguro buona giornata.
1: Peccato che non c'è la musica, sul telefono sto facendo tutto quello che
0: va fa. Bene, ciao,
1: una
0: ciao.
1: Buona giornata, a domani, arrivederci.
0: Ciao Pippo, ciao, salutiamo Pippo da Paragonia, andiamo avanti, la nostra puntata, piccolo spazio pubblicitario e poi dopo arriva Melo Conti con Sono innamorato di te.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
3: Un'oasi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: E allora, bella gente, abbiamo ascoltato Melo Conti qui su Bella Radio, canzoni napoletane, e volevo salutare Bella Stella. Bella Stella che tra l'altro ha mandato un messaggino. Ciao Bella Stella. Salutiamo Bella Stella, simpaticissima. Lei sempre collegata, sempre in ascolto. E dice che saluta Saluccio Viscoso a tutti quelli che la salutano sempre. Eh già. Allora, buongiorno tesoro, ti mando un bacione enorme. Poi volevo ascoltare questo messaggino qui. Sentiamolo insieme, dai.
6: Ciao Antonella, Lia sono. Buon inizio di settimana, un abbraccio a tutta la bella famiglia, un bacione grande a te, con un ti voglio bene e siete dentro il mio cuore. Lia, buona giornata serena.
5: E buona giornata a te.
6: Brano di Sebastiano, Piscaturella o Calamita d'Oro, una dei due.
5: Bene,
6: grazie tesoro, sei sempre gentile come sempre.
5: E buona giornata cara, buona giornata, sempre affettuosa la nostra Lia come sempre. Sentiamo
7: buongiorno,
5: questa.
7: Buongiorno Bella Radio TV, sono Maria da Pachino, bacio chissimo.
5: Ciao.
7: Tutta la nostra famiglia e poi un buon da inizio settimana, buon lunedì a tutte.
5: Sì, grazie cara, grazie.
7: Siamo andando da casa. Che non ci sono più, un abbraccio e tutto in giro di circolare. Poi mi voglio Sebastiano, se lo voglio molto di bene, che non dando sua moglie, mia nipote Stellina e il suo piccolo Edu. Quindi ciao Seba, presto. Le mie salve lo stanno tanto. A mia famiglia, i miei nipoti, i miei pronipoti, i miei genitori non ci sono più, mi guardano da lassù. Le do la terrassetta un grande bacio, un abbraccio alle famiglie, allo chef, alle famiglie e a tutte. Una bella canzone vorrei di. Cosa Gianni Pezzosi, una moglie bellissima, okay, speriamo che si sente, alla prossima volta, ciao buongiorno a tutti,
5: ciao cara, ciao, salutiamo la nostra bella Mariuccia da Pachino, dai, una moglie bellissima, Gianni Pezzosi anche per Bella Stella.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
5: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
6: Anche oggi a piedi.
7: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
7: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
7: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
7: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: Cambia mood, cambia marcia.
9: Mondo Bici, Rent Car.
8: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
9: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
8: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
9: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
8: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: cari, eccomi ancora insieme a voi. È arrivato il momento di salutare chi mi ha mandato il proprio messaggino, e cioè eccolo qua, vabbè. Voglio farlo sentire subito il forno delle meraviglie. Buongiorno, sentiamolo insieme.
1: Buongiorno a tutti, mondo di bella, dal forno delle meraviglie.
0: Eccola.
1: Buon inizio settimana a tutti, felicemente qui al lavoro è già tutto pronto, signori. Tutto pronto, pani speciali, tutto pronto, va bene? Vi aspettiamo. Un bacione.
0: E buongiorno.
1: Ciao
0: caro.
1: Un bacio.
0: Ciao,
1: a te,
0: ciao.
1: A tutto lo staff.
0: Ciao caro, eccolo qua, il forno delle meraviglie. Giuseppe Lofaro, Daniela, il figlio Vincenzo, insomma tutti, la figlia, sono tutti là al lavoro. Vi ricordo dove si trova esattamente in via Pierluigi Deodato, al numero, ecco, ricordiamo il numerino, il 136, via Pierluigi Deodato, numero 136, Trappetto, San Giovanni la Punta. C'è anche il numerino se non potete andare, ecco, c'è un numerino che potete formulare, il 353 49 51 837, va bene? Vi ricordo che ci sono tutti i pani speciali, ecco, realizzati in mille modi, alla barbabietola, con tutti i semini lì dentro. Ci sono i semi di zucca che sono fantastici, a me ad esempio piacciono tantissimo i semi di zucca nel pane, semi di zucca, e poi ancora tutti gli altri semi, dai, che in questo momento non mi sto ricordando, semi di lino se non mi vado errato, e poi c'è il pane alla curcuma che è buonissimo, fantastico anche quello, con tutti i semini. So, andate e scegliete il vostro pane di segale, c'è pane di tutti i tipi, e qualsiasi tipo di pane voi cercate e lo trovate proprio lì. C'è anche il pane, quello senza sale, come si chiama, adesso non mi sta, il pane arabo, ecco, pane arabo, e poi tutti questi semi di chia, semi di lino, tutti all'interno dell'impasto. Dei pani veramente fantastici, favolosi. Il forno delle meraviglie vi attende con tante cose buone, perché ci sono delle buonissime colazioni ogni giorno, tante cose dolci, tanti prodotti veramente unici. E poi non solo, la sera se vi va di mangiare la pizza potete ordinare una buonissima pizza, insomma tutto quello che vi attira di più. Va bene, allora, belli di bella, io mi devo fermare, devo andare un attimo in pubblicità, ma poi torniamo ancora insieme con una canzone, Melchior Antona, ecco, e questa è la sua canzone insieme a Gianni Vezzosi, Quando sarà un numero, o no, Quando sarà un momento, pardon.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Mi sarà un momento, me l'hai già sposato. Sì, me l'hai già sposato.
1: E allora, belli miei, ecco, è arrivato il momento quasi dei saluti, dobbiamo dire che proprio abbiamo concluso. Devo fare un saluto, salutiamo Tony D'Antoni, il Comitato San Nicola, tutto il suo patronato. E Drive Dra, sentiamo quest'altro messaggino così, qua e là.
2: Sì. A Giuseppe del Forno delle Meraviglie.
1: Ciao Francesco.
2: Saluto a Stefi.
1: Sì.
2: Saluto a Stefano Annino.
1: Sì.
2: E niente.
1: E niente.
2: Vi ricordo che giorno 24 di luglio è San Giovanni Battista.
1: Va bene, va bene. Ciao, ciao Francesco. Alla prossima. Allora, una curiosità prima di andare via. C'è un luogo nel cuore della Sicilia. Ecco, dovete sapere, dove un tempo sorgeva una città fiorente e ricca. E poi è stata abbandonata e inghiottita dalla terra e dal tempo. Per circa 2000 anni di quella città non rimase quasi traccia visibile. I suoi tesori sono stati dispersi, alcuni addirittura trafugati e finiti dall'altra parte del mondo. Poi si è scavato, insomma l'hanno riportata alla luce praticamente. E quindi praticamente questo patrimonio dell'umanità è tornato alla luce.

antica e poi divenuta una fiorente città di cultura greca, dicevo, per secoli è rimasta dimenticata. Oggi è un parco archeologico che credo comunque che si può andare a visitare. E niente, andateci durante quelle domeniche dove non sapete cosa fare, dove andare, perché veramente ne vale veramente la pena di andare. Allora, la città di Morgantina si trova, credo, allora vediamo un po', vicino a Idone, per quello che mi risulta dalle mie ricerche. E niente, andatela a visitare, perché sono veramente delle cose uniche da vedere. Io ho concluso, vi devo salutare, vi lascio con una canzone, eccola qua, che mi ha richiesto la nostra bella amica che ci scrive tutti i giorni, Lia da Caltanissetta, alla quale mando un bacio, ciao tesoro. E allora, sì, c'è qualcuno che mi sta scrivendo qui a Idone, provincia di Enna. Io sono l'assessora ai lavori pubblici a Cipicca. Guarda, manco a farlo apposta, è così, ho trovato questa notizia. Io ho voluto darla per tutti. A Idone, in provincia di Enna, andateci, perché veramente ne vale la pena. Ecco, di andare a visitare queste bellezze, queste, come posso dire, ricchezze, lo possiamo dire, che fanno parte della nostra bella e amata Sicilia. Io saluto l'assessore che mi ha mandato il messaggio ai lavori pubblici, un abbraccio assessore, e a voi tutti come sempre baci, bacini e bacio. Vi lascio con questa canzone di Sebastiano Toro, ciao a tutti, a domani.

0: TV. Bella.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Non solo alcolici,
5: in grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete,
5: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
4: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
5: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Gigi Finizio, Camera 18.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ci sta mica, ci sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci sta mica, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

quando sto solo, quando sto solo tu non sai che fondi, con guardo manca una voglia mi sa lì, e tu sai perché.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Le migliori.

0: Franco Moreno e Anna Merolla, Come te penso.
1: Dimmi che stai facendo.
2: Ti giuro, non sto chiedendo.

0: Maria Nazionale. Scordame.
1: Scordame. Non mi entra in questo caso. Non mi entra in questo caso. Fammi andare via.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia, dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Le migliori.
10: Andrea Sannino, Abbraccime.
11: Finalmente stasera sto canzino a te e nessuna possa entrare. Sono poche scormuse sti cose tu.

0: creatività nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 13.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a chi le...

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatti prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma mai provvisto che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 11.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondobici, rent car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondobici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 10.
7: Marsica e Mr. Hyde. O primo amore.
8: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi.

0: quattro match.
1: Ma che significa quattro match?
2: Bella compilation, posizione numero 8. Stefania Lai è più giovane e te.

Sensation, posizione numero 7. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Compilation. Posizione numero 5.
8: Rico Femiano. Guagliunce. No.

0: Bella Compilation, posizione numero 4. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
1: Mi è appiccicato, non sapimmo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta, non sa può studare. Pure quanti in tuo corpo.

0: bella compilation, posizione numero 3. Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
1: Quando avuto t'accio contrato, con pensiero t'accio parlato,

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Ogni volta che tu pensi, o guardo mi sostrigo e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
5: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella. Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
10: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te. Con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
9: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
10: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
9: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
10: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero Primo 70.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 39.

0: 950 Funeral Service La Cremazione.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Nessuno

e non può mai capire quando era sale. Mi fanno col treno muore tutto due, sì. Ma non sarà mai lo stesso. Non sarà mai lo stesso a chi le cadere insieme.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
0: Cambia mood, cambia marcia.
7: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
7: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
7: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 48 93 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei un miracolo d'amore che mi fa vivere pure quando sto male.

0: canzoni napoletane.
1: Alessio con Barbara.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, Scalinatella.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Piero Sala.
1: Francesco Bivona, Cor Carnal.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Non solo alcolici.
7: In grosso e dettaglio.
6: Spegni la tua sete.
7: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
6: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
7: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
6: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
7: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
6: Info 348 10 50 454.
8: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
9: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
10: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
9: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
10: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
9: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
10: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
11: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Mary Milani, bomba atomica.

0: Gianluca Capozzi, ormai si parte me.
1: Chilometri di vita, infine ci ritroviamo qui. Entrambi ancora a chiederci se ho verbo accussi. Nottate interminabili e cazzate scritte su WhatsApp.

0: canzoni napoletane. Tommy Riccio, una grande femmina.
1: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Finito, ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già, ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Cambia mood, cambia marcia.
6: Mondo Bici, Rent Car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
6: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
6: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
5: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Caldo ne abbiamo, ragazzi! Buon pomeriggio a tutti! Buon inizio settimana, raga! Come state? Tutto bene? Avete goduto in questi due giorni di mare, spiaggia, sole, tralalero, tralala? Io no, io mi sono fatta un sederino quando una casa. Diciamo che sabato ho lavorato, ho avuto un evento privato bellissimo. Faccio ancora tanti auguri a Francesco e a Vanessa che sabato si sono uniti in matrimonio, un bellissimo evento, ci siamo divertiti tantissimo, bello raga, molto molto bello. E ieri ero stanca del giorno prima perché mi sono coricata alle 5 e mi sono alzata alle 7, quindi immaginatemi, io la giornata di ieri ero tipo una mummia che camminava casa a casa. Quindi non ho fatto una mazza se non andare a fare la spesa, ecco, quello l'ho fatto, perché la Milani la spesa la fa la domenica, sì, perché durante la settimana non ho il tempo manco di farmi lo shampoo, infatti sono 10 giorni che non mi lavo i capelli, sta fidendo Mary Milani, non fa lo shampoo. Comunque niente, no, non vi sclero, vi do il buon pomeriggio a tutti, come sempre vi aspetto al 388-8292-885, questo è il nostro numerino, messaggi ne voglio tanti, e poi 095-87-39-658 invece per chiamare qui radio. Siamo belli carichi più che mai, pronti per questa nuova giornata, miei cari, ciao! Poppettini a ragù, basta, meloncini, devo trovare un nome, granita con la brioche con il tu. Ecco, questo ci piace. L'amore è bello, sei, si inizia. Buon pomeriggio a todos.
0: Emiliana Cantone, L'amore è bello, sì.
2: Otra vez veo tus ojos llorando, llorando, y es por eso que le digo a usted.

0: canzoni napoletane.
1: Carichi, pronti? Allora, iniziamo a leggere qualche messaggino, poi dopo andiamo invece con le vostre telefonate. Quindi ragazzi, scrivetemi, dalle 18 come sempre iniziamo a rispondere. Marcello oggi non c'è stato, quindi per tutti quelli che hanno inviato il messaggino durante l'orario di Marcello, raga, rimandatelo, che io sapete che non li leggo, leggo quelli miei. Ciao Mary, ciao Mimmo, come sono le temperature dalle tue parti? Io mi sto rigriando, amo l'estate, raga, ma che ci posso fare? Ciao Mary, sono Davide, per i miei amori Giusy e Noemi un biamo, poi c'è anche Stefi, buon pomeriggio, che saluta tutto lo staff di Bella, un ti amo al marito Salfio. Dice l'attacchi è live, sì, ho il telefono, guarda, messo proprio ora sotto carica, vedi, sto telefono, ma no, la mia, io e il mio telefono, là. Ma adesso me ne prendo uno che me l'ho preso su TikTok Shop e mi sa che utilizzerò quello, perché per riprendere il mio mi sa che ne passerà di tempo. Le mie avventure di vita, chi mi ha seguito in questi giorni sa, ho raccontato le storie. Andiamo con Vezzosi, tu per me sei assai importante, la voglio dedicare a tutti voi.
2: A parlare sempre le stesse cose, perché tu non grida mai la verità, ma che tu dica fa.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

mia, Gigi D'Alessio, Lucio Dalla, Gigi Finizio, Sal Da Vinci, raga, ma che brano è questo? Un'opera d'arte, non me la richiedete mai, ma ci sono dei brani che secondo me meritano tantissimo di essere suonati, e questo è uno di quelli, ed è per questo che ho deciso di rimetterlo. Allora, miei cari, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, sono tornata più carica che mai. 388 8292 885, questo è il nostro numerino, scrivetemi. Chi è Mimmuzzo che mi manda le previsioni meteorologiche, perché io gli ho chiesto com'è. Oh, vabbè, dai Mimmo, dai dai, bene bene, noi ne abbiamo circa 12-13 in più, ma va bene. Amore, ciao, sono Maddalena, una dedica per mio marito Massimo Fighera, dicendogli che lo amo tantissimo. Certo che glielo diciamo, assolutamente. Io torno dopo, adesso arriva un brano bellissimo di Darendano, Se ci mettiamo a fa amore. Questo è un altro brano bello bello.

bella e brava Ida Rennano, si dice mi team a famore, questo brano bellissimo, e siamo ritornati, raga. Allora, noi continuiamo in musica come sempre. 388-8292-885 il nostro numerino, scrivetemi, mandatemi i vostri messaggini. Tra un po', alle ore 18 iniziamo a rispondere al telefono, quindi preparatevi perché sapete che io ho tantissima voglia di chiacchierare. Arriva anche Franco Moreno con la sua Prumietta.

Andrà a dormire, giura a te stessa che mi vuoi bene sempre. E si tronca poco, e si tronca assai, tutto a continuare.

parole di questo brano, Franco Moreno, Brumiet, ma per me questa è una poesia dei brani, delle parole meravigliose. La dedico a tutti gli innamorati che sono in ascolto come sempre, raga, bella, bella, bella, bella, bella. Va bene, allora siamo pronti? Che tra un pochino rispondiamo al telefono. Prima arriva Nino D'Angelo e con questo brano noi chiudiamo anche la prima ora. Batti cuore!

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.

ritorniamo, siamo pronti anche a rispondere al telefono, quindi se volete, dopo Carmelo Zappulla con Sula, questo brano bellissimo che appunto ha permesso a noi di aprire la seconda ora, perché già siamo alla seconda ora, non mi spiego come sia possibile che il tempo corra così veloce.

0: tutte ora sono contenta. Pronto?
1: Ciao Mary.
0: Ciao Stefi, buon pomeriggio.
1: Come va?
0: Io sto bene, tu come stai? Stai meglio?
1: Insomma, no, insomma.
0: Che è successo? Parla, ti ascolto. Bisogno di qualche consiglio?
1: No, poi ci dobbiamo parlare in privato.
0: Ah, in privato. È successa qualcosa di grave, eh?
1: No, una cosa.
0: Va bene, poi...
1: Non posso dire in diretta.
0: Va bene, non me lo dire in diretta, poi dopo me lo dici. Ah, basta che stai bene.
1: Sì.
0: Ok, l'importante è questo, poi dopo me lo dici.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Sto qua, mi ha preso come grandissimo.
0: Sì.
1: È sol amore.
0: Brava Stefi! Oggi sei di sol amore?
1: Sì, poi sono ben poca, oggi non mi faccio di adesso dice, mi sono da mai.
0: No, ma perché ora ho gresto? Francesco, non abbandonavo, perché ora?
1: No, sei scassiato.
0: Quello è al gresto, ora come ora, te lo dico io. Bad long.
1: Sì. Ora Mary mi fa, quando ci sono 0 a 10, si bossi, che a Mary, che io faccio?
0: Ce n'è tante, ora poi vi do tutte. Ora poi vi do tutte le date.
1: Si porta la testa.
0: Ma grande Francescuzzo, dai, che bidetto, Franceschino. No, stavamo parlando bene, non è che stiamo parlando male.
1: No, quello sì, certo, quello sì, meglio.
0: Ecco, infatti. Poi vuoi salutare qualcuno?
1: Viene a casa.
0: Ah?
1: Mi prendo a casa stasera alle 8:30.
0: Ma Stefi, ancora sui 6. Lascialo lavorare a quel ragazzo.
1: Sì, io voglio a casa.
0: Ma deve lavorare, se no come la fate la spesa?
1: No, lui entra in ferie, Mary.
0: E quanto tempo stai? Sì, tutto il tempo che si fa tantissimo amore qua. Cioè, senti, quanto tempo stai in ferie? Luca Russo su spuppa tutto.
1: Da 29 fino alla dal 6 da luglio.
0: Ah, vabbè, pochissimo, una settimana.
1: Sì, anzi, meglio. Ah. Voglio stare con me in poco.
0: Stefi.
1: Non ci sta mai con me.
0: Ma come non ci sta mai? Se siete sempre in bica.
1: Mangia! Si corica! Ma se ne va a lavorare.
0: Ma come mangia? Sì. E tu ci devi dire, vieni qua al filtro, guardiamoci un film. Come vai? Non è che ti sto dicendo cose scorte. Ma ti sto dicendo una cosa carina. Tu ci fai una cena romantica e ci guardiamoci Pretty Woman.
1: Quest'ora sto facendo il bararato, sto facendo quello.
0: Alfio, stasera Stefi ha detto che prepara una cena romantica e poi vi guardate Pretty Woman. Va bene?
1: No.
0: Ti piace Pretty? Che film ti piace, Stefi? 3 metri sopra il cielo?
1: No, un film da ridere.
0: Ma come un film da ridere? Io ti parlo di film romantici e tu mi parli di film...
1: No,
0: guardatevi le comiche.
1: Romantici,
0: no, ma non ti piacciono, Stefi, i film romantici?
1: No.
0: Come no?
1: No.
0: A me sì.
1: A me no.
0: Ma come no? Quindi tipo tu, 3 metri sopra il cielo, voglio te, tutti questi film non te li guardi?
1: Cioè, certo, questo sì,
0: ovvio. Mi pareva.
1: Sono stata in chiesa, nella mia chiesa, che una pastora ha fatto il compleanno.
0: Chi l'ha fatto? Come la suora?
1: Quell'ora. No, una pastora femmina.
0: Ah, ok, ti sei divertita?
1: Certo, ho mangiato tante cose.
0: Avete mangiato sbafo, Stefi?
1: Sì, torta, patatine, queste cose.
0: Bello, proprio dell'inghisto stomaco. Stefi, cerca di fare la brava, va!
1: Ma uguale,
0: Madonna, io non ce la faccio con sta carusa. Va bene, Stefi. Ora fai la brava, alle 8:30 viene Alfio, facci un bel piattone di pasta con la salsa, la ricotta salata e la mulinciana. Va bene?
1: No. La prossima ci piace la capponetina, ma se ne è mai giusto.
0: Buona forchetta, Alfio. Stasera cosa cucini?
1: Non lo so, vediamo. La canne a pezzi.
0: Ah, buona! A brodo la fai?
1: Sì, in brodo, senza niente.
0: Con le patate?
1: Certo.
0: Brava, Stefi.
1: Io sono comprata il costume, pentamene sabato là.
0: Madonna, che colore te lo sei comprata questo?
1: La tricca per ballare.
0: Aspetta, non ho capito. Da capo, cosa? Ieri dice...
1: Sabato me ne devo andare di Orazio Righe. Che mi aspetta per ballare.
0: Ah, lui sta facendo... Ma non è domenica che fa l'animazione? Sabato?
1: No, è sabato. Che mangia là e si balla. Però si butta magari in piscina.
0: E che colore te lo sei comprata questo costume?
1: Nero verde.
0: Ah, infatti sta dicendo Stefi, Neurum, chi è sta cosa? Brava, verde.
1: Verde, anzi.
0: Come anzi? Verde, bellissimo. Speranza. Verde speranza. Verde smeraldo.

0: scuro o verde pisello?
1: No, verde scuro.
0: Ma come verde scuro, Stefi? Ma quando è estate ci vuole un colpo di giallo, di arancione. No, verde scuro, che tristezza.
1: Ma quale, Mary?
0: Stefi, va bene, ah, poi me lo fai vedere, va bene?
1: Ho comprato anche la TV.
0: Prima le passa... E poi tu vuoi che Alfio non lavora? Come ti catti tutti sti cosi, sti Ducarusso non ce l'hai? Scusami, la TV, costumi. Bello. E poi no, deve stare a casa con me.
1: Vero?
0: Certo.
1: Vero.
0: Mani spunnati, sì.
1: Guarda, sono 4 di sabato. Che lui fa il compleanno e ti sto regalando una bellissima torta.
0: Ah, ma Stefi, scusami, te la posso dire una cosa, amore? Io lo so che tu lo dici con amore, ma se tu lo racconti qua, lui non ti sente?
1: No, no.
0: Come no, no? Prima mi dice Alfio ascolta bella radio e poi mi dice no, no, mi picchi un po' culo, Steph.
1: Ma uguale, ma uguale, io sto lavorando, si vende bella radio.
0: Ma come? Madonna, io non lo... Prima mi dice sta ascoltando, poi mi dice sì, sta pensando bella... Ma niente, Steffi, proprio tu secondo me devi fare un po' pace col cervello, non si capisce bene, eh?
1: No, no, no.
0: Va bene, comunque Alfio, se l'hai scoperto, Steffi ti regala la torta di compleanno.
1: No, già lo fa,
0: Va bene, pensavo di no. Va bene, Steffi.
1: No, io già lo so, Mary.
0: Va bene, senti, ti sei comprata qualche altra cosa oppure possiamo chiudere?
1: No, no, possiamo chiudere.
0: Va bene, poi mi spieghi cos'è successo. La prossima volta è costume arancione, Steffi.
1: Sì, arancione.
0: Io ce l'ho.
1: L'arancione, Mary.
0: Perché?
1: Ma chi deve fare l'arancione, Mary?
0: Io ce l'ho arancione, ce l'ho fucsia, ce l'ho rosa, ce l'ho azzurro. Ma no, vedi scuro. Ah, poi me lo fai vedere, va? Va bene?
1: Va bene. Ciao,
0: amore. Ti mando un bacio.
1: Ciao.
0: Ciao, Steffi. Ciao. Bella, Steffi. Va bene, adesso andiamo in musica. Arriva anche Salda Vinci per sempre. Sì, dopo si ritorna con le vostre chiamatine.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
9: Radio. Canzoni napoletane.

mio, è arrivato anche Gianni Fiorellino con questo brano bellissimo. Prima di continuare con le chiamate, perché tra un pochino rispondiamo di nuovo, è arrivato il momento del nuovo singolo di Melo Conti, bellissimo, Sono innamorato e te. Torniamo dopo. Oh,

Melo Conti, Sono innamorata di te, il suo nuovo singolo bellissimo che arriva alle 18, come sto a parlare, ma che ne saccio io, sono tutta strana, 18:34. Allora ragazzi, pronti per continuare a prendere le vostre chiamate, quindi potete telefonare. Prima saluto a Salvuccio, vi scuso, eccolo, buon inizio di settimana principessa, pensavi che non c'ero, invece ti sei sbagliata, ti voglio bene, un bacio grande. Allora sì, avevo detto sicuramente chissà dove sei andato, oggi non mi sta considerando, sa? E invece ecco di qua, visto, adesso sono contenta, mi devi scrivere sempre, sempre. Allora, che ne dite se ritorniamo un po' indietro nel tempo e ascoltiamo Rosario Miraggio con Macchina 50? Nel frattempo è arrivata anche l'ora della merendina.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Andrea D'Amore, io, tu e mamma, con questo bellissimo brano siamo quasi arrivati al termine. Raga, la nostra puntata veramente quasi volata, anche oggi, cioè non mi sto... la televisione tutta per i fatti suoi, vogliamo smettere, grazie. Ecco, dicevo, siamo quasi arrivati al termine anche per oggi, abbiamo il tempo per gli ultimi due brani e poi come sempre ci si risente domani. Raga, mamma mia, è volata anche oggi un'altra giornata, non ci si capacita di come il tempo vada veloce, veloce, ma non poco ci importa. Sempre 388-82-92-885. Stavo dando il numero di Antenna 1. Ogni tanto mi perdo. Che ne dite se adesso andiamo con un bellissimo brano di Gianni Celeste? Ancora oggi non l'abbiamo passato, quindi direi che rigorosamente manca e lo dobbiamo andare ad ascoltare. Adesso, come sempre, io vado in confusione perché i brani che mi richiedete sono sempre tanti e sceglierne una sola è sempre troppo complicato. Però oggi così giochiamo un pochino e ci ascoltiamo L'infermiera di notte.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Come si è fatto giù questo carro? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo. Perché io con papà stavamo sempre zitti. Faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavano con papà. Mo si è cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io potevo far capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico che si possa cantare una canzone a due luci.

0: Zoe, mo mi ha dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Gioele Spadaro insieme a Gianni Vezzosi con questo brano bellissimo. Complimenti sempre a Gioele. Gianni, un bacione. Buonasera Bella Radio, voglio salutare il mio amore Antonio Casaccio da Giusi e mi richiede la canzone di Melchiorre Antona. Certo che sì, Melchiorre è bravissimo, tra l'altro lo stiamo ascoltando in questi giorni su Bella Radio. Allora, visto che lui ha sia il brano con Vezzosi ed anche quello da solo, Bam Bam, visto che Vezzosi l'abbiamo appena suonato, ci ascoltiamo Bam Bam Bam, ok? Un bacione, lo metto in chiusura anche perché raga, noi siamo arrivati in conclusura, come dico sempre. L'appuntamento è per domani dalle 17 alle 19. Grazie a tutti per essere stati con me, vi voglio bene. A domani, ciao!

0: sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Mary Milani, bomba atomica.

0: Melchiorre Antona e Gianni Vezzosi. Quando sarà un momento.
1: Io sono comandato e tu non amo volato.

0: me l'hagi sposat. Sí, me l'hagi sposat.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
6: Bella, Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia in una sala completamente rinnovata tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami Lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto suona.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
1: Canzoni napoletane.
2: Gianni Ventura, come si fa?

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Giusy Attanasio e Battenne.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Ed è un po' che vorrei, ma ancora. Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: voglio ma può partire, ma raccomando se vai lontano, la cartolina non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con tuo nome,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, Renato Caratone. E non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Gigi Finizio, io non mi arrendo.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Mauro Nardi, Vocca e Russetta Fragola.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Mario Forte e Fabiana, un pazzo e una pazza.
2: Addosso giù da capita, che sta non mi fa respira. Io voglio la mia libertà, non una storia seria.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Andrea Sannino. Una vita sana.
1: Quando appena si fa notte, scendo fritto in quella me. Un silenzio com'è forte, mentre un mondo fuori la porta sta girando senza me.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella.
4: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Luciano Caldore a Chiù bella sposa.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
2: Potessa parla fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo giù e non mi arde ragione, se t'ha già scegliuto.

canzoni napoletane. Mr. Hyde e Sal da Vinci, fai come vuoi.

0: canzoni napoletane.
1: Nando Mariano, Namorca non va.
2: Quando la gamata so caduta, ma lo giorno che l'ho conosciuta, sbaglietto di sempre perdonata,

si fornisce una storia non convenzionata, forse assai più sincera che la ha stata. Non ti sentono in colpa, tu non ti sbagliato, in dal luce con bene non ti mai guardato. A te stella che stomaca non tiene cuore, che tradisce per niente e poi cerca perdono. Non ti giuro di giù, in tuo silenzio rodore, si guarisce a stambura, torna a nascere.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

Evo niente, era tutto scuro attorno a me. Codembe cose so cagnate, mo si accompagna che sta vita. Io

0: canzoni napoletane. Nello Amato, Carmè.
1: Era bello che la stella, nata a mezza ferrovia.

Carmelo come tutto quanto. Sono da vi se fa una famiglia. E insieme a me, mo senza scorno, abbiamo soldato tutti i sbagli. L'unica cosa che amo credere, che cancella tutto il male. E se fa chiamare mamma.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco sai, non accorgevo. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu?

foto con me strana vita. Io e te che fino a ieri stiamo abbracciati, e mo tu stai insieme con altri. Io che gelo c'è una guaglione, che ci sono stati l'anno e 9 mesi. Tu sarci, che non mi voleva bene, ma non ce l'ha fatta. Perché quando mi chiudevo l'occhio e mi lasciava, ma camminava ancora tu per dentro strade che sto corno. Camminava che ricordo, camminava appena notte, e facevi finta di niente. Non ci parlava in notte come facevi con te per telefono. Sono troppo innamorati di, non sa che mi hai fatto. Non sei stata prima guaglione, ma sei stata prima innamorata, che ha pigliato che sto cuore. E non sa se si va a ritornare a te, perché è difficile ci incontrare. Ma se tu mi stai sentendo, ricordati che io ancora ti sto parlando. Auguri e buon Natale. Chissà se mi pensa ancora, pensa a tutti sti regali.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Ivan Granatino, Commemeraie.
5: I

canzoni napoletane. Enzo Barone, Marco Calone, Kella D'Intoglietto.

0: canzoni napoletane.
1: E si non scini sa giungo, non mi va nada buonanotte. Ma chi c'è con sti buci?
0: Rocco Ant, sul Tanta Mia.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Raffaello, si pure non si femmina.
2: Chiamma ma, perché se tu mi chiama, corro subito. E appena arrivo

0: canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, L'ansia anguolle.
1: È giusto da stare così, perché ti sbagli su se.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Franco Ricciardi, Viernari.
3: Giri da magine notte, senza sapere perché. Ma pensavo che ero più forte, che mi scordava presso te.

0: vivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Tommy Riccio e Anthony, tu non ti a perdere.
1: Non ci stanno più sperando.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Emiliana Cantone, come Monk.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Vezzosi, favole d'amore.

0: canzoni napoletane. Franco Calone, soltanto un'emozione.
1: È tutto inutile, non parlare più. Io non ti accetterò. Sto leggendo

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Gigi D'Alessio e Maria Nazionale, Sole, Cielo e Mare.

canzoni napoletane. Ida Arendano, amarti o perderti.

vale niente, non viene sentimento. Quello che hai fatto è tutto senza senso. Io taccio cancellata rintamente, pure all'anagrafe

0: vivere soltanto rinduscendo.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Nino D'Angelo, ragazzina.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, Chi lo

0: Bella Radio. È l'una e un minuto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Franco Staco, compagna mia.
1: Stai dormendo? Come si bella. E meno male che ti hai conosciuta. Perché se ogni giorno mi avessi a perdere, ci stai tu. Tu, a stella che mi guida, sempre pronta a me salvare.

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci hai fatta amore così.
2: Una sera tanto buffa.
3: Non te l'aveva sposata.

0: cicerilla che diventano importanti.
1: Era niente.
0: Era niente.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato. Ma per me non è così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marzo mio mi chiuda con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori. Ma nato come a te sicuramente io non la incontrassi chiudere.